Deutsche fa. Quando ti vedo vicino il mio cuore sempre fatti che ti che te. Oggi le rigire puantine, l'amore e la vita godire ce fa.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.